Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: sono le 5 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

capo all'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Padova, Radio Padova, il ritmo della tua estate.
1: Se penso alla mia vita a Jurassic, cosa che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: sono le 6 e 3 minuti.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova puntata, quella di metà settimana. Oggi è mercoledì 15 luglio. Chi vi parla è Max Dupré per Buongiorno Amici, anche oggi insieme fino alle 9. Iniziamo con J-Ax stamattina e I vecchietti fanno oh.

Grazie a Risa, Nino D'Angelo insieme su Radio Padova, la costiera amalfitana. Alle 9 e 16 minuti, buona giornata. Attenzione che anche oggi vi diamo la possibilità di vincere a Storia Sottomarina. Dovete ascoltarci con molta attenzione quando vi diamo il via libera. Ora, Alan Sorrenti.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova per incidente si registrano code tra Desenzano e Brescia Est in direzione Milano. Su questa stessa carreggiata per traffico intenso, rallentamenti tra Verona Est e il bivio per la A22. E sempre per traffico intenso in direzione Venezia, code tra Somma Campagna e Verona Sud. Andiamo ora sulla tangenziale di Mestre, dove si registrano code tra il Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste e rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la Castellana e Marghera. Prima di salutarvi vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Se la voglia d'estate chiama, rispondi con Astoria Beach Sottomarina, dove ogni giornata è relax, sport e divertimento. Divertiti con i tuoi amici sui campi da beach tennis e beach volley. Rilassati nei chioschi in riva al mare gustando drink freschi in un'atmosfera di vacanza, oppure a bordo piscina con idromassaggio H Wellness. Il divertimento continua la sera al Village, il parco giochi dove i bimbi si scatenano e i grandi tornano bambini. Al centro Astoria il tuo amico a quattro zampe è sempre benvenuto nell'area dog friendly e nel parcheggio puoi ricaricare la tua auto elettrica. Prenota ora la tua giornata su centroastoria.it, ma adesso al primo che ci manda un messaggio con scritto semplicemente Astoria al 328 319 8000 regaliamo una giornata in spiaggia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Almeno stavolta di Neck su Radio Padova ha concluso l'appuntamento con le bellissime alle 9.56. Buona giornata a tutti da Luca Lazzari con la nostra musica Ritmo Italiano, novità Fulminacci e questa è Maledetto Me.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: La Disco Italiana. La Disco Italiana by

0: Radio Padova News.
1: Riforma della legge elettorale, in mattinata ripartono i lavori alla Camera, ieri la bocciatura della maggioranza sulle preferenze. Occasione persa, scrive Meloni, una trentina i franchi tiratori, esultano le opposizioni che chiedono dimissioni ed elezioni anticipate. Il 14 luglio del 2018 il crollo del Ponte Morandi a Genova, dove morirono 43 persone. Alla vigilia della sentenza arriva una lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura. A firmarla è la D. Arrigogiana, 57 gli imputati, la procura chiede 400 anni di carcere. Guerra tra Russia e Ucraina, a Odessa un drone russo ha colpito un'imbarcazione civile ucraina provocando 3 vittime. Intanto, fa sapere il Financial Times, Kiev potrà utilizzare una parte dei fondi europei per l'acquisto di componentistica cinese al fine di fabbricare droni. Ondata di caldo, sono 7 le città italiane da bollino rosso. A Palermo segnalato pericolo di incendi, mentre in Emilia Romagna e Veneto è allerta gialla per temporali. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar domina anche la 10ª tappa. A 11 frazioni dalla fine il destino della maglia gialla sembra già scritto. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 4 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova.
6: Questa
5: è Radio Padova.

0: 7 minuti, buona giornata. Eccolo qua invece il ragazzo dei record, ultimo, e questa si intitola Neve al sole.
1: Tre canzoni in fila.

0: Buon vento a tutti, Giovanotti Alfa su Radio Padova. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Adesso una novità, la scopriamo insieme, di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Radio Padova Spotlight.
1: E così anche quest'anno arriva Anguria Summer Party il 18 e 19 luglio al Parco del Pescatore di Caorle dalle 17, due serate tutte da vivere insieme con musica, spettacoli, giochi, area food e bar, un'esplosione di energia dedicata a famiglie, bambini, ragazzi, gruppi di associazioni del territorio. Ma Anguria Summer Party è molto più di una festa, è un momento per stare insieme, per condividere sorrisi, emozioni e solidarietà per le persone con disabilità. Il ricavato dell'evento contribuirà proprio all'acquisto di un pulmino attrezzato per persone con disabilità. Segnati le date 18 e 19 luglio, Parco del Pescatore a Caorle, con apertura dalle ore 17.
2: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto a tutti voi all'ascolto. Sulla 4 Venezia-Padova segnaliamo code tra il bivio per la tangenziale di Mestre e Padova Est in direzione Milano. Traffico incolonnato sulla stessa tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra il Terraglio e il bivio per la 27, rallentamenti sulla carreggiata opposta tra la Castellana e Marghera. Vi informiamo che per lavori sulla 4 Venezia-Padova a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Ricordiamo infine che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Cheyenne di Francesca Michelin a Radio Padova. Adesso parliamo del mercato mondiale degli smartphone, che ha toccato nel secondo trimestre del 2026 il livello più basso dopo il secondo trimestre del 2013. Un dato che potrebbe sembrare l'ennesima oscillazione ciclica di un settore che ormai è maturo e qualche volta saturo, però non lo è, perché dietro quel numero c'è una crisi industriale che sta cambiando il modo in cui i produttori progettano, prezzano e vendono i telefoni, che nei prossimi mesi si tradurrà in scaffali sicuramente più vuoti, soprattutto nella fascia medio-bassa. Ma perché? Cosa sta succedendo? Perché i produttori di chip hanno progressivamente dirottato le linee produttive verso i moduli destinati ai data center per l'intelligenza artificiale, dove i margini sono più alti e la domanda, che è alimentata proprio dalla corsa ai modelli linguistici sempre più grandi, sembra almeno per il momento insaziabile. Il risultato è che c'è una scarsità di componenti che fino a 2 anni fa erano considerati a basso costo e che adesso invece sono quasi introvabili. Quindi non ci dovrebbero essere problemi da qui ai prossimi anni per quanto riguarda i cellulari di fascia alta, cellulari che vanno dai 1.000, 1.500, 2.000 euro, mentre il problema riguarderà i cellulari di fascia bassa, addirittura con cellulari che adesso si trovano anche a 150-200 euro, che da qui a qualche mese molto probabilmente si farà fatica a reperire. Ed è proprio per questo, insomma, che c'è questa crisi da questo punto di vista. Bisogna capire se è una crisi vera oppure una crisi indotta, nel senso che, come si diceva, certi componenti si dirottano da un'altra parte, in un altro settore industriale, ed è logico che dall'altra parte quindi si alzi il livello di spesa. Buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, c'è la nostra musica anche con Annalisa e questa è Euforia.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingario.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: La disco italiana.
7: Da questo momento
6: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: su Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

puntata di Saldavinci Poesia a Radio Padova alle 10.54. Il ritmo dell'estate suona meglio qui da noi, anche con Fedez, Articolo 31 e Annalisa, Disco Paradise.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Emma e Fabri Fibra insieme a Radio Padova con Antidroga alle 11.05 minuti. Abbiamo cominciato un'altra ora insieme con la nostra musica e adesso ne mettiamo in fila tre. Partiamo con Max Gazzè. Che c'è di male?
1: Tre canzoni in fila.

Biagio Antonacci, pazzo di lei a Radio Padova alle 11:16 minuti ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Bentrovati, canzone nuova adesso con Coez e questa si intitola Ci vuole una laurea. Le mani

Se ti piace questa musica, Radio Padova Italia è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Italia.

0: con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
1: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
0: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
1: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Padova. In questa giornata di mercoledì, inizialmente sole, cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso, massime anche fino a 35 gradi sulla medio-bassa pianura veneta e caldo afoso, caldo opprimente per la tanta umidità. Ma cambiano le cose verso la serata, scoppieranno di temporali su Alpi e Prealpi con coinvolgimento anche di buona parte della pianura veneta e friulana, quindi attenzione, verso sera arriverà qua e là qualche temporale anche di forte intensità con locali colpi di vento e grandinate. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Anche questa estate Radio Padova vi regala i concerti più belli. Domani sera all'Este Music Festival suoneranno i Pooh. Al primo adesso che ci manda un messaggio con scritto semplicemente Pooh al 328 319 8000, regaliamo due biglietti per questo evento. I Pooh in concerto all'Este Music Festival a Castello Carrarese di Este in provincia di Padova. Biglietti su Ticket One, organizzazione 2 punti eventi. Ma adesso al più veloce regaliamo due biglietti, 328 319 8000, di Radio Padova, mentre subito suona Francesco Gabbani, Tra le granite e le granite.

0: Ciao, sono Giordano e con Radio Padova ho vinto i biglietti per il concerto dei Pooh domani all'Este Music Festival.
1: Radio Ciao, Padova, raga. Suona le canzoni che ami. Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll. E le canzoni che amerai.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Nessun gabbiano è stato maltrattato per questa canzone.
1: No, è pazzesco, perché Luca aveva la capacità, secondo me, tipo Ella Fitzgerald, di far incrinare i cristalli di Johnny Russo quando faceva i suoi acuti.
0: Meravigliosa.
1: Fantastica, fantastica. Allora, intanto, buongiorno. Un
0: Ciao,
1: quarto
0: Cri,
1: d'ora
0: buongiorno.
1: Alle 12. Insomma, qualcuno di voi ha cominciato a sentire le voci, stia tranquillo, magari semplicemente la fame, perché si avvicina l'ora del pranzo. E insomma, restando in compagnia di Radio Padova Ritmo Italiano, tra poco cominceremo insieme il Ciao Cri. Saremo insieme un paio d'orette, come sempre, mezzogiorno. Due.
0: Hai detto tutto tu, vado via, non
1: no,
0: so
1: no, niente. Tu non mi chiedi più.
0: Alle 11:45.
1: Ecco, ma tu non mi chiedi più. Cristina, cosa succede nel Ciao Cri? Devo fare tutto io.
0: Allora,
1: scusami, sei un bell'uomo, hai una bella voce.
0: Cosa succede
1: ma fai
0: oggi?
1: Qualcosa.
0: Dammi tempo di parlare, arrivi, attacco il microfono, non la smetti mai.
1: Potrei morire qui. Va bene, morire qui. E quindi la domanda era?
0: Niente, ma solo per curiosità, sì, per carità, sì. Cosa succederà oggi da mezzogiorno alle 2?
1: No, non per sapere i fatti miei.
0: No,
1: dire.
0: No, per carità, ci mancherebbe
1: allora,
0: altro.
1: Perché
0: poi dopo, appena uno sbaglia, come ti permetti di farmi delle domande più alte?
1: È stato imbarazzante. Allora, il Po non è messo benissimo, lo sappiamo, è in penuria d'acqua e questo aumenta tutta una serie di problematiche. Io non voglio guastarvi la giornata, ma hanno scoperto che il Po è infestato dalla Elodea, che non è una parolaccia,
0: e
1: ma
0: è neanche una cantante.
1: È la cugina di Elodie, volevi dire. Guarda che tu veramente non stai bene oggi, Luca.
0: No, ma allora spiegami qualcosa, allora, qualcuno che sta bene in Italia in questo periodo. Adesso non voglio allargare all'Europa, al mondo, per carità, ci
1: mancherebbe
0: altro.
1: Facciamo prima a dire chi sta bene.
0: Esatto. Forse.
1: Allora,
0: esatto.
1: Pianta degli acquari domestici, si chiama Elodea, sta infestando il Po, che poveretto non aveva sicuramente bisogno anche di questo,
0: certo.
1: Ed è un fiume in sofferenza, anche perché, diciamo, il contributo viene dagli sversamenti irresponsabili, ma ne parleremo. Parleremo di questa marea verde che in queste settimane sta soffocando il Po, zona Torino soprattutto. Tu che hai il figlio da quelle parti, l'hai visto il Po come messo? Gli hai chiesto come stai?
0: No, non gliel'ho chiesto.
1: Vedi come
0: non,
1: sei?
0: Non parlo ancora con i fiumi.
1: Che proprio gliene frega. Oh, invece poi un'altra cosa, c'è un nuovo termine che è globesity, e questa è una cosa importante, ovvero perché le temperature estreme ci fanno anche ingrassare. C'è, diciamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha unito Global e Obesity e ha trasformato in questo neologismo il Globesity, in cui ci spiegano che molte persone stanno aumentando di peso e non sanno chi ringraziare.
0: Mettiamo,
1: e quindi,
0: mettiamo una cosa, una percentuale: ogni due brutte notizie una bella notizia.
1: Sì, ma durante, no, hai ragione, ma durante il Ciao Cri, qua e là, io metto delle perlette così, eccetera.
0: Okay.
1: Poi a parte che abbiamo le chicche, no?
0: Sì,
1: le bellissime canzoni storiche italiane, arriva anche qualche bella notizia.
0: E poi andremo.
1: Però Elodea, scusami, ho scoperto che è la cugina di Elodie.
0: Vabbè, a posto.
1: Andiamo in ferie, cosa che hai detto?
0: Canta bene anche quella.

ti piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Well, way down yonder on the Chattahoochee, it gets hotter than a hoochie coochie. Radio Padova Country.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: In furia la guerra tra Stati Uniti e Iran, Trump minaccia di colpire ponti e centrali elettriche iraniane se Teheran non riprenderà i negoziati. L'Iran intanto conferma la chiusura dello stretto di Hormuz fino a che non terminerà l'aggressione americana. Crollo del ponte Morandi a 8 anni dalla tragedia che il 14 agosto del 2018 provocò 43 morti, arriva la lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, a firma del nuovo AD Arrigo Giana. Domani la sentenza di primo grado, 57 gli imputati, 400 gli anni di carcere chiesti dalla procura. L'omicidio di Saman Abbas, diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana uccisa nel 2021 nel Reggiano dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. Ergastolo per i genitori di Saman e per i due cugini, 22 anni di reclusione per lo zio della vittima. Mondiali, alle 21 la seconda semifinale tra Inghilterra e Argentina. Chi vince affronta la Spagna che ieri ha battuto 2-0 la Francia. Così il CT Deschamps critico sulla gestione arbitrale.
2: Accetto, la sconfitta si fa male, però vi faccio una domanda. Per voi questo arbitro è il livello per arbitrare una semifinale di Coppa del Mondo.
1: Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 2 minuti.
0: Radio Padova. Su Radio Padova, ciao Cri, con Cristina Dori.

torna mai, giustamente dice Tiziano Ferro, a meno che tu non abbia inventato la macchina del tempo, allora è tutta un'altra storia. Allora buongiorno innanzitutto amiche e amici, comincia ufficialmente lo spazio centrale della giornata di Radio Padova Ritmo Italiano, ovvero il Ciao Cri, con me Cristina Dori, con tutte voi amiche e con tutti voi amici. Ricordo come sempre questo sportello aperto, il canale, chiamatelo come volete, filo diretto 328 319 8000, per farci sapere che ci siete. Noi siamo felici di farvi ascoltare tanta bella musica, curiosità, situazioni divertenti, e soprattutto ricordatevi di prestare massima attenzione, perché ogni volta che vi capiterà di sentire in onda la voce bellissima che dice un regalo per te, dovete stare pronti, perché Radio Padova quest'estate vi regala concerti e spettacoli di tutti i tipi, ma anche situazioni belle, balneari, piscina, insomma, e quant'altro. Un regalo per te ogni volta che sentite in onda questo stacco. Voi state pronti con il 328 319 8000, perché quello sarà il momento in cui si gioca. Oggi invece, il 15 luglio, come ogni anno, si celebra la giornata mondiale delle competenze dei giovani. Un'occasione per richiamare l'attenzione sull'importanza di fornire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per accedere al mercato del lavoro, ottenere un'occupazione dignitosa e sviluppare iniziative imprenditoriali. La ricorrenza rappresenta anche un momento di confronto tra i giovani, istituti di istruzione, formazione tecnica e professionale, imprese, decisori politici e partner dello sviluppo, con l'obiettivo di riflettere sul ruolo delle competenze nella costruzione di società più inclusive, più sostenibili e resilienti. Soprattutto, ragazzi, i giovani sono il nostro futuro, a proposito della storia del futuro che ci raccontava Tiziano Ferro. Quindi guardiamo avanti e soprattutto pensiamo ai giovani oggi, che è la loro giornata, la giornata mondiale delle competenze dei giovani. Adesso, a proposito di giovani, arrivano loro due, lei è Clara, lui è San Giovanni, insieme in questa estate 2026 con Le Ragazze.

Sabato sera, Mara Sattei, Enrico Nigiotti, bellissima doppietta, sti due sono veramente bravi secondo me insieme, e anche se questa canzone parlava di una storia d'amore finita, devo dire che la trovo molto bella e piacevole da ascoltare, soprattutto qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso arriva un'altra voce femminile che adoriamo ed è Madame Mama Non Mama.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore Angelina Mango e il grande Mengoni, ma anche il canto d'amore di Radio Padova Ritmo Italiano, visto che tra poco arriverà una chicca splendida marchiata Radio Padova e datata 1976. Vi consiglio di restare con noi.
2: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire: Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova. Oppure: Ehi Google, suona Radio Padova.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
5: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
4: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
6: La Disco Italiana. La Disco Italiana.

1976, eccola la chicca di cui vi parlavo, firmata Radio Padova Ritmo Italiano, ed era Antonello Venditti con Lilli, canzone che ha raccontato uno spaccato di storia italiana molto forte in quegli anni, insomma, giovani allo sbando, oddio, anche adesso le cose siano molto cambiate, però insomma era già un inizio, un sintomo che stavamo toccando con mano in Italia. Adesso invece parliamo del Po, questo grande fiume, il nostro grande e meraviglioso fiume, che continua ad avere tutta una serie di problemi, tra cui anche ovviamente la carenza di acqua, che pare infestato dalla Elodea, che è la pianta degli acquari domestici, tra l'altro. Un fiume in sofferenza anche per gli sversamenti irresponsabili. La Marea Verde, che in queste settimane soffoca il Po a Torino, ha fatto molto parlare di un'emergenza alghe. In realtà si tratta di piante acquatiche vere e proprie, non di alghe, che sono organismi molto più semplici e microscopici. La protagonista assoluta di questa invasione è l'Elodea, una specie esotica invasiva di rilevanza europea. È una pianta ornamentale originaria dell'America, arrivata presumibilmente con lo sversamento degli acquari domestici, che è una pratica figlia di un'acquariofilia irresponsabile che riversa nei fiumi di tutto, dalle tartarughe ai pesci rossi. E questa Elodea ha trovato nel Po un habitat ideale a partire dal drammatico picco di siccità del 2022 e oggi ci risiede stabilmente tutto l'anno. Quindi forse qualcuno dovrebbe cominciare a mettersi un po' la mano sul cuore e magari sul portafogli, perché ci sono delle responsabilità molto importanti dietro a questa devastazione del Po. Un fiume meraviglioso grazie al quale ovviamente la nostra Italia per secoli ha avuto modo di crescere e svilupparsi. Allora, non parliamo di Elodea, ma parliamo invece di Daniele Silvestri con la sua Kunta Kinte, canzone molto divertente con cui

0: sinceramente tua, con l'aggiunta di questa parola finale. Questa è la canzone di Annalisa e siamo arrivati praticamente all'ora delle tre bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Le ascoltate una dietro l'altra, si parte dal decennio 80, si attraversa il 90 e poi si arriva al 2000. Quindi che posso dirvi? Restate su Radio Padova, buon ascolto.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. E le canzoni che amerai.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Su Radio Padova
5: ci sono le bellissime,
4: le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Zé, che nel 2008 alla grande ci regalò Il solito sesso, l'ultima delle bellissime di oggi. Ricordo naturalmente che adesso il Ciao Chrissy con Geta da voi, ma vi aspetto domani sempre a partire da mezzogiorno. Ora Samurai J, Flamenco Paranoia, la nuova canzone di questa estate, e tra poco

se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturpetshop.it.

0: Sono le 13:59.
1: Su Radio Padova, Made in Italy, con Maurizio Modica.

0: La più bella del mondo, Rocco Ante, e così diamo ufficiale inizio al nostro appuntamento di oggi, 14:02. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 17, come del resto nostra abitudine. Oggi giornata di metà settimana, in quanto mercoledì. Cominciamo con le tre canzoni in fila. La prima è di Gaia, Bossa Nostra.
1: Tre canzoni in fila.

Paola e Chiara, e così noi mettiamo da parte l'appuntamento con le tre canzoni in fila che ritroveremo tra meno di un'ora, 14 e 13 minuti, con il nostro buon pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano, c'è Salda Vinci, questa è Poesia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che sulla 4 Venezia-Padova per lavori a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina sarà effettuata la chiusura dell'allacciamento tra la A4 per entrambe le provenienze e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Padova Est e Spinea. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Spirito Libero, la meravigliosa voce di Giorgia su Radio Padova, Ritmo Italiano con il nostro buon pomeriggio. Beh, occupiamoci per un attimo della nostra preziosa regione, perché dall'allerta gialla per il caldo all'allerta per il rischio idrogeologico è un attimo, e così la Protezione Civile dirama un'allerta per ondate di calore oggi, ma alla stessa si aggiunge l'allerta gialla per rischio idrogeologico temporali su tutto il territorio dalle 18 in avanti, più o meno. Comunque in serata si prevedono rovesci dalle zone montane fino alla pianura. La musica nei prossimi minuti su Radio Padova. Il nostro Ritmo Italiano ritrova Uelo con Anna Tatangelo. Questa è Notte Poetica. Scende la notte.

0: basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

anche no, così J-Ax nel pomeriggio di Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre sono 12 minuti che ci separano dalle 3 con il nostro buon pomeriggio. Tra poco la redazione ci riporta le ultime notizie, intanto ritroviamo anche Raf, questa è Pazzi, Stupidi Ragazzi.

0: Radio Padova News.
1: La crisi in Medio Orientale, ancora un'ondata di raid americani sull'Iran per colpire le forze militari che ieri hanno attaccato due petroliere ad Hormuz. Lo stretto rimarrà chiuso, hanno comunicato i Pasdaran, fino al termine degli atti di aggressione USA. Diventano definitive le condanne per i familiari della 18enne pakistana Saman Abbas, uccisa a Novellara nel Reggiano nel 2021 dopo essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori, i due cugini, così come quella a 22 anni di reclusione allo zio della vittima. Il caldo africano: in Italia 7 città in bollino rosso, diverranno 15 tra domani e venerdì, fino a 44 gradi in Sardegna. In arrivo anche i temporali, allerta gialla oggi in Emilia Romagna e Veneto. La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della scorsa stagione. Chiesta l'archiviazione anche per l'Inter. Si conoscerà stasera l'avversario della Spagna nella finale dei mondiali. In calendario domenica nel New Jersey alle 21 italiana ad Atlanta, in Georgia, si affrontano Argentina-Inghilterra. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 15 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Merken Cremont, Serena Brancale, The Colors per Partenope su Radio Padova, Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo l'appuntamento con le tre canzoni in fila, che inizia con Jovanotti e Alfa, Buon Vento.
1: Tre canzoni in fila.

0: Laura Pausini, la versione di Non c'è con Marc Anthony su Radio Padova, Ritmo Italiano, e con il nostro buon pomeriggio, 15 e 14 minuti, anche Giulia con Coez, Quelli come me.
1: Dimmi che hai.

Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana, siete su Radio Padova. Per chi invece non può andarci nella Costiera Amalfitana ma vuole scegliere comunque una bella giornata di divertimento, allora noi vi consigliamo di andare a Parco Padovaland, cioè il parco acquatico di Padova, e tra poco vi regaleremo due biglietti, quindi restate in campana 328 300 19 8000 perché tra poco giocheremo insieme a voi. Prima c'è Raff, un'emozione inaspettata.

ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa.

0: Arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto sulla 4 Venezia-Trieste. Code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Trieste rallentamenti per traffico intenso tra San Stino di Livenza e il bivio per la 28. Sempre sulla 4 si viaggia in coda tra Padova Est e il bivio per la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Vi informiamo che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina verrà effettuata la chiusura dello svincolo che dalla 4 per entrambe le provenienze immette sulla 57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Come alternative sono consigliate Padova Est e Spinea. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova, un regalo per te.
1: Estate, sole e divertimento, tuffatevi a Padova Land, il parco acquatico di Padova aperto tutti i giorni. Da vivere l'atmosfera di Jungle Beach, l'attrazione per tutta la famiglia. Provate poi tanti scivoli, lasciatevi trasportare dalla piscina a onde e rilassatevi nel verde. Scoprite di più su parcopadovaland.it e sui social. Al primo che ci manda un messaggio con scritto Padovaland al 328 319 8000 regaliamo due biglietti.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te.
1: E le canzoni che amerai.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: La disco italiana. Da questo momento suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento,

Oh yeah, c'era Jovanotti con Fuori Onda e voi siete su Radio Padova. Quante volte noi speaker ci siamo detti quanto bello sarebbe far sentire gli ascoltatori quello che ci diciamo fuori onda. Sarebbe qualcosa davvero di meraviglioso invece di quello che diciamo in realtà al microfono, è solo che purtroppo magari il nostro contratto non resisterebbe per più di 2-3 minuti prima di essere stracciato, ma questa è un'altra storia. Tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda le nostre notizie. Cederemo la linea alla redazione per le ultime dall'Italia e dal mondo. Rimanete qui con noi perché su Radio Padova Ritmo Italiano c'è Coez che ci canta Ci vuole una laurea.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Sono partito da London City, dove c'erano i Beatles, rock and roll.
0: E le canzoni che amerai.

0: Radio Padova News.
1: La terza ondata di caldo in Italia raggiungerà il suo picco venerdì con 16 città da bollino rosso. Al nord, allerta per temporali estremi in Lombardia con rischio di nubifragi e grandinate nella Val Padana. Allerta gialla in Emilia Romagna e Veneto. A 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi che provocò 43 morti, alla vigilia della sentenza di primo grado, lettera di scuse da parte di Autostrade per l'Italia, il concessionario che gestiva la struttura, a firmarla Arrigo Giana D, in carica dallo scorso anno. 57 gli imputati, la procura ha chiesto 400 anni di carcere. Terminata a Roma la 2 giorni dedicata ai negoziati Libano-Israele, all'ordine del giorno la discussione sulle aree pilota da cui dovrebbe iniziare il ritiro israeliano dai territori occupati. Ancora nella bufera l'ICE, l'agenzia di polizia americana per l'immigrazione in Florida, un 28enne a bordo di un'auto con 3 persone fuggita a un controllo nel tentativo di far perdere le tracce, ha attraversato una strada statale finendo travolto da un tir. Mondiali alle 21 italiane, Argentina e Inghilterra, in una sfida non solo sportiva, nel ricordo delle Falkland e della mano di Maradona in Messico. Chi vince trova in finale la Spagna. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 4 minuti.
4: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Radio Padova. Questa è... Radio Padova.

Cosa sarà? Lucio Dalla e Francesco De Gregori, siete su Radio Padova, un grande classico della musica italiana, sono le 18:08, una buona serata e buon mercoledì, continua la nostra musica, vi facciamo sentire Coca Zero dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: a chi non conosci e cerca l'oro alla fine di ogni rainbow washing.
1: Il mondo non ti aspetta. Lui gira, ruota e cambia. Chi urla la marchetta è il primo che poi canta.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore, che canto con Angelina Mango insieme a Marco Mengoni. Sono le 18 e 17 minuti, 18 in questo istante, se andiamo a secondi, siamo precisi e tra poco precisissimi anche con le nostre informazioni per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Prima su Radio Padova, Ritmo Italiano, la più bella del mondo, sentiamo Rocco Hunt.
2: Dicono

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Un mezzo pesante in panne provoca code in direzione Venezia tra la Tisana e San Stino di Livenza. Inoltre si segnalano code tra Padova Est e il bivio per la A57 in direzione Trieste. Nel tratto è presente un cantiere. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano si viaggia in coda per traffico sostenuto in direzione della A4 alla barriera di Porto Gruaro. Dalle 23 alle 5 nelle notti di giovedì 16 e lunedì 20 luglio, per lavori di società Autostrade, la 23 Palmanova Tarvisio chiuderà nel tratto tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. Nelle medesime notti, a partire dalle 20, verranno chiuse l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova con Franco Ghirardello.
1: Nel prossimo weekend a Casalecchio di Reno, da venerdì 17 a domenica 19 luglio, torna la festa del gelato, arrivata la 21esima edizione. Per 3 giorni il centro si riempirà di gelaterie, di bancarelle, di spettacoli, di concerti e mercatino artigianale distribuiti tra piazze e le vie del paese. È una proposta estiva che mette insieme il gusto, il passeggio, la serata all'aperto in modo molto naturale, senza bisogno di costruzioni complicate, no? Se volete una di quelle uscite adatte a tutti, dalle famiglie a chi ha solo voglia di una serata fresca e semplice, questa funziona davvero. L'appuntamento è con la festa del gelato a Casalecchio di Reno, da venerdì a domenica.
0: Gusto e cultura, gli eventi del territorio consigliati da Radio Padova, torna domani alle 18:30.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Sto pensando a te, c'era Vasco Rossi su Radio Padova ed era la canzone che chiudeva il nostro appuntamento con le bellissime, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Qua andiamo nei ritmi latini, c'è poesia, una baciata di Sal Davis.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Ruggero, il gioielliere che a Gallo di Grinzane nel Cuneese uccise due rapinatori reagendo ad una rapina nel suo negozio. Mentre i due stavano fuggendo, Ruggero li inseguì sparando diversi colpi, due morirono e un terzo rimase ferito. Si complica la posizione dell'ex ministra Daniela Santanchè. La procura di Milano ha concluso altre indagini a carico della senatrice di Fratelli d'Italia. Le ipotesi di reato vanno da bancarotta, falso in bilancio, alla truffa aggravata ai danni dello Stato. Si svolgerà domani alle 11.30 al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia nell'ambito del piano operativo nazionale sugli effetti del caldo. Intanto l'ondata di calore in Italia venerdì raggiungerà il suo picco, 17 città da bollino rosso. Sport mondiali, la Spagna conoscerà stasera il nome dell'avversaria nella finale di domenica nel New Jersey. Alle 21 italiane, ad Atalanta, in Georgia, si affrontano Argentina e Inghilterra. Ciclismo, norvegese Warren Skjold si è imposto nella tappa di Nevers al Tour de France. Resta in maglia gialla lo sloveno Pogačar. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Fabri Fibra, un successo del 2017, stavo pensando a te, sono le 19 e 10 minuti, perché qua andiamo al secondo, capito? E tra poco l'aggiornamento sarà anche per chi è sulle nostre autostrade del Veneto, intanto ascoltiamo anche Zucchero, tutti i colori della mia.

0: Tour Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Natur Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Natur Pet Shop. Scopri le nostre offerte.